e mi rute in compagnia. Non mi requetola, e noce ieria. Con il mio romo, con il mio petto.